0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

che da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro.

pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'ole.

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Primo Oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Giovedì 10 settembre si festeggia San Nicola e San Pulcheria. Oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Il proverbio del giorno è: ogni mortaio trova il suo pestello. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, perfetto il transito della Luna in Leone per restituirvi tono e mordente. Conferme da parte degli altri che assecondano le vostre proposte. Buone opportunità per incontrare gente, divertirsi e chiudere con decisione fuori dalla porta ai grattacapi.
1: Toro, la Luna in Leone vi mette in guardia dalle prese di posizioni su questioni di poco conto che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche. La giornata procede lentamente a sbalzi, tra momenti di agitazione alternati ad altri di calma piatta.
2: Gemelli, questo giovedì porta ottimismo e allegria. In compagnia non mancheranno le occasioni per brillare e imporvi all'attenzione degli altri. Giornata ideale per partecipare a meeting, seminari, party e nottate in discoteca dove incontrare facce nuove.
1: Cancro, oggi apparite saldi, sereni e con tanta voglia di togliervi qualche piccolo capriccio. Otterrete gratificazioni insperate su vari fronti. Potrete contare su qualche entrata extra di denaro da investire nei progetti che vi stanno a cuore.
2: Leone, con la luna che splende nel vostro segno non c'è niente che non possiate legittimamente desiderare. Ai piccoli ostacoli reagirete con prontezza, carisma e simpatia. Avete le carte in regola per essere notati. Con naturalezza, calamità degli sguardi.
1: Vergine, ritmo rilassato che invita al non fare. Ispirazioni creative da cui nei giorni a venire saprete trarne vantaggio. L'intuito vi sostiene. Guardate lontano e non perdetevi dietro ai piccoli fastidi quotidiani e alle fantasie inconcludenti.
2: Bilancia, oggi, grazie ad un cielo splendido, riacquistate equilibrio e socievolezza. Una festa, un evento mondano saranno l'occasione per intrecciare nuove conoscenze. Giornata ideale per allentare un po' i cordoni della borsa e concedersi una spesa voluttuaria.
1: Scorpione, è difficile conservare il buon umore. Oggi che la luna in pubblico vi mette un po' alla berlina dispensando disagi e comportamenti inadeguati. In caso di critiche, per non provocare insanabili con amici, partner e superiori, incassate con classe.
2: Sagittario, giovedì radioso con Luna e Venere amiche che stravedono per voi. Entusiasmo, carisma, un'energia di fuoco sprizza da tutti i pori. Tante emozioni vi renderanno euforici. Ovunque voi siate, giornata di allegria, scorribande e successi amorosi.
1: Capricorno, a parte gli impegni pressanti e una marcata insofferenza alla quotidianità, dovuta più che altro alla stanchezza, tutto oggi fila liscio. Avrete la possibilità di sfruttare opportunità favorevoli in campo finanziario. Questioni di eredità trovano una soluzione.
2: Acquario, schierati sul fronte opposto, Luna, Venere e Marte mettono la relazione sotto esame. I risultati dipendono da quanto sarete convincenti. Per catturare l'attenzione del vostro ambiente non c'è bisogno di fargli stravaganti. Puntate sulla comunicativa.
1: Pesci, la vostra sensibilità vi rende dipendenti dal mondo esterno. Per questo, a seconda di ciò che avvertite intorno, vi sentite accettati o respinti. Cercate di essere obiettivi e non attribuite le responsabilità dei vostri mutevoli umori a chi vi sta vicino.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 10 settembre si festeggia San Nicola e San Pulcheria. Oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Il proverbio del giorno è: ogni mortaio trova il suo pestello. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, perfetto il transito della Luna in Leone per restituirvi tono e mordente. Conferme da parte degli altri che assecondano le vostre proposte. Buone opportunità per incontrare gente, divertirsi e chiudere con decisione fuori dalla porta ai grattacapi.
2: Toro, la Luna in Leone vi mette in guardia dalle prese di posizioni su questioni di poco conto che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche. La giornata procede lentamente a sbalzi, tra momenti di agitazione alternati ad altri di calma piatta.
3: Gemelli, questo giovedì porta ottimismo e allegria. In compagnia non mancheranno le occasioni per brillare e imporvi all'attenzione degli altri. Giornata ideale per partecipare a meeting, seminari, party e nottate in discoteca dove incontrare facce nuove.
2: Cancro, oggi apparite saldi, sereni e con tanta voglia di togliervi qualche piccolo capriccio. Otterrete gratificazioni insperate su vari fronti. Potrete contare su qualche entrata extra di denaro da investire nei progetti che vi stanno a cuore.
3: Leone, con la luna che splende nel vostro segno non c'è niente che non possiate legittimamente desiderare. Ai piccoli ostacoli reagirete con prontezza, carisma e simpatia. Avete le carte in regola per essere notati. Con naturalezza, calamità degli sguardi.
2: Vergine, ritmo rilassato che invita al non fare. Ispirazioni creative da cui nei giorni a venire saprete trarne vantaggio. L'intuito vi sostiene. Guardate lontano e non perdetevi dietro ai piccoli fastidi quotidiani e alle fantasie inconcludenti.
3: Bilancia, oggi, grazie ad un cielo splendido, riacquistate equilibrio e socievolezza. Una festa, un evento mondano saranno l'occasione per intrecciare nuove conoscenze. Giornata ideale per allentare un po' i cordoni della borsa e concedersi una spesa voluttuaria.
2: Scorpione, è difficile conservare il buon umore. Oggi che la luna in pubblico vi mette un po' alla berlina dispensando disagi e comportamenti inadeguati. In caso di critiche, per non provocare insanabili fratture con amici, partner e superiori, incassate con classe.
3: Sagittario, giovedì radioso con Luna e Venere amiche che stravedono per voi. Entusiasmo, carisma, un'energia di fuoco sprizza da tutti i pori. Tante emozioni vi renderanno euforici. Ovunque voi siate, giornata di allegria, scorribande e successi amorosi.
2: Capricorno, a parte gli impegni pressanti e una marcata insofferenza alla quotidianità, dovuta più che altro alla stanchezza, tutto oggi fila liscio. Avrete la possibilità di sfruttare opportunità favorevoli in campo finanziario. Questioni di eredità trovano una soluzione.
3: Acquario, schierati sul fronte opposto, Luna, Venere e Marte mettono la relazione sotto esame. I risultati dipendono da quanto sarete convincenti. Per catturare l'attenzione del vostro ambiente non c'è bisogno di fargli stravaganti. Puntate sulla comunicativa.
2: Pesci, la vostra sensibilità vi rende dipendenti dal mondo esterno. Per questo, a seconda di ciò che avvertite intorno, vi sentite accettati o respinti. Cercate di essere obiettivi e non attribuite le responsabilità dei vostri mutevoli umori a chi vi sta vicino.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

dall'Ucraina, l'aereo di Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone durante il decollo dalla Moldavia. Trump, dopo il colloquio con Putin, vuole un accordo. Escalation nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane, Teheran risponde colpendo obiettivi americani, petrolio e gas volano, borse europee in forte calo, Germania scontro durissimo tra Merz e AfD al Bundestag, il cancelliere annulla la telefonata con Trump dopo le parole del presidente americano a sostegno dell'ultradestra, legge elettorale, tensione nella maggioranza sulle preferenze, Forza Italia avverte, così salta la legge, scontro politico anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo, stragi di mafia, Giovanni Brusca torna sui presunti rapporti tra Cosa Nostra e Berlusconi, Barbara Berlusconi commenta, teoremi senza prove, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: la guerra in Ucraina, l'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
2: Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici. Il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79. Tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annuncia una querela contro il quotidiano.
1: Scontro durissimo in Germania al Bundestag tra il cancelliere Friedrich Merz e la leader di AfD Alice Weidel. Dopo il successo dell'ultradestra in Sassonia, Anhalt, Merz accusa AfD di essere una forza distruttiva e di puntare alla pulizia etnica. Weidel replica sostenendo che il governo sia ormai arrivato alla fine. Ad alimentare la tensione anche Donald Trump, che sui social ha celebrato il risultato elettorale di AfD e ha attaccato le politiche tedesche sull'immigrazione. Merz ha quindi cancellato la telefonata prevista con il presidente americano. Dura anche la posizione dei vescovi tedeschi, che prendono le distanze da l'ideologia di AfD.
2: Veniamo in Italia con la politica. La legge elettorale arriva nell'aula del Senato. Nella maggioranza torna uno scontro sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del Partito Democratico per introdurre preferenze pure per tutti gli eletti, eliminando i capilista bloccati. Contraria Forza Italia, che avverte se questa impostazione dovesse passare, la legge rischierebbe di saltare. Confermata a 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza, mentre viene definitivamente accantonata l'ipotesi del ballottaggio. Il voto finale al Senato è previsto per martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28 settembre. Alta attenzione anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Durante una manifestazione di protesta a Montecitorio sono comparse bandiere di Hamas e Hezbollah, contestate anche da altri partecipanti al sit-in.
1: Stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei presunti rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, testimoniando a Firenze dal processo contro Salvatore Baiardo. Il collaboratore di giustizia ha sostenuto che l'obiettivo dei mafiosi sarebbe stato attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi del 1992 e 93 per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha citato anche Vittorio Mangano come possibile tramite. Dura la replica di Barbara Berlusconi. A 30 anni si inseguono teoremi senza prove. Il legale della famiglia sottolinea che precedenti sentenze avrebbero giudicato inattendibili alcune dichiarazioni di Brusca.
2: E chiudiamo con lo sport. Calcio, Champions League. Il Napoli cade in casa contro l'Arsenal. Gli azzurri resistono alla pressione degli inglesi fino all'ultimo quarto d'ora, quando un gol di Odegaard decide la partita. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: Dopo le 2 sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni. Dopo il KO dell'Inter con il Real Madrid in Champions, vanno in campo la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce e il Como, che fa il suo esordio davanti ai propri tifosi entusiasti contro il Lipsia.
1: Tennis. Alexander Zverev vola in semifinale agli US Open. Il tedesco ha battuto l'olandese Botic van de Zandschulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1 e adesso viene indicato tra i principali favoriti per il titolo. In semifinale affronterà il russo Karen Khachanov. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 7:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 10 settembre si festeggia San Nicola e San Pulcheria. Oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Il proverbio del giorno è: ogni mortaio trova il suo pestello. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, perfetto il transito della Luna in Leone per restituirvi tono e mordente. Conferme da parte degli altri che assecondano le vostre proposte. Buone opportunità per incontrare gente, divertirsi e chiudere con decisione fuori dalla porta ai grattacapi.
2: Toro, la Luna in Leone vi mette in guardia dalle prese di posizioni su questioni di poco conto che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche. La giornata procede lentamente a sbalzi, tra momenti di agitazione alternati ad altri di calma piatta.
3: Gemelli, questo giovedì porta ottimismo e allegria. In compagnia non mancheranno le occasioni per brillare e imporvi all'attenzione degli altri. Giornata ideale per partecipare a meeting, seminari, party e nottate in discoteca dove incontrare facce nuove.
2: Cancro, oggi apparite saldi, sereni e con tanta voglia di togliervi qualche piccolo capriccio. Otterrete gratificazioni insperate su vari fronti. Potrete contare su qualche entrata extra di denaro da investire nei progetti che vi stanno a cuore.
3: Leone, con la luna che splende nel vostro segno non c'è niente che non possiate legittimamente desiderare. Ai piccoli ostacoli reagirete con prontezza, carisma e simpatia. Avete le carte in regola per essere notati. Con naturalezza calamitate gli sguardi.
2: Vergine, ritmo rilassato che invita al non fare. Ispirazioni creative da cui nei giorni a venire saprete trarne vantaggio. L'intuito vi sostiene. Guardate lontano e non perdetevi dietro ai piccoli fastidi quotidiani e alle fantasie inconcludenti.
3: Bilancia, oggi, grazie ad un cielo splendido, riacquistate equilibrio e socievolezza. Una festa, un evento mondano saranno l'occasione per intrecciare nuove conoscenze. Giornata ideale per allentare un po' i cordoni della borsa e concedersi una spesa voluttuaria.
2: Scorpione, è difficile conservare il buon umore. Oggi che la luna in pubblico vi mette un po' alla berlina dispensando disagi e comportamenti inadeguati. In caso di critiche, per non provocare insanabili fratture con amici, partner e superiori, incassate con classe.
3: Sagittario, giovedì radioso con Luna e Venere amiche che stravedono per voi. Entusiasmo, carisma e un'energia di fuoco sprizza da tutti i pori. Tante emozioni vi renderanno euforici. Ovunque voi siate, giornata di allegria, scorribande e successi amorosi.
2: Capricorno, a parte gli impegni pressanti e una marcata insofferenza alla quotidianità, dovuta più che altro alla stanchezza, tutto oggi fila liscio. Avrete la possibilità di sfruttare opportunità favorevoli in campo finanziario. Questioni di eredità trovano una soluzione.
3: Acquario, schierati sul fronte opposto, Luna, Venere e Marte mettono la relazione sotto esame. I risultati dipendono da quanto sarete convincenti. Per catturare l'attenzione del vostro ambiente non c'è bisogno di fargli stravaganti. Puntate sulla comunicativa.
2: Pesci, la vostra sensibilità vi rende dipendenti dal mondo esterno. Per questo, a seconda di ciò che avvertite intorno, vi sentite accettati o respinti. Cercate di essere obiettivi e non attribuite le responsabilità dei vostri mutevoli umori a chi vi sta vicino.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
5: Ehi, hey Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
5: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre.
7: DC Certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No!
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Accendiamo la radio.
14: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
13: Ma che...
15: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
13: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
14: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
15: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
13: Ah però...
14: Più qualità,
15: più radio.
14: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
16: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. I guess that's why I cherish you so much, because you haven't changed. Baby, you're still the same, you're just as sweet, you're just as beautiful as ever. You know I'm a little old-fashioned, I guess you could call me a little traditional, because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Eccoci qua amici, nuovamente insieme con Radio Web, ben ritrovati, Maurizio Rossi con voi anche quest'oggi, giovedì. Siamo pronti per un'altra puntata del nostro magazine con tante notizie tecnologiche. Beh, ci sono davvero delle novità importanti questa settimana, abbiamo iniziato bene e così vogliamo proseguire poi fino alla fine. State con noi. Bene, qui si entra nel vivo della trasmissione perché amici, gli argomenti di oggi sono davvero interessanti, ci portano nel futuro e parliamo adesso della corsa allo spazio perché insomma è l'era delle stazioni spaziali commerciali, l'esplorazione spaziale che sta vivendo il momento di transizione, possiamo dire così, più radicale dalla guerra fredda ad oggi, con l'imminente pensionamento della stazione spaziale internazionale ISS che è prevista per i prossimi anni. Quindi il presidio umano dell'orbita bassa terrestre si sta letteralmente trasformando in un mercato privato. Perché ci sono delle aziende come Axion Space, Blue Origin e Voyager Technologies che stanno sviluppando, pensate, le prime stazioni spaziali commerciali di un'azienda. Ecco, non si tratta più soltanto quindi di laboratori per astronauti governativi della NASA o dell'ESA, ma di vere e proprie infrastrutture multifunzionali che sono destinate alla ricerca, diciamo, di privati, alla produzione industriale in assenza di gravità e persino, pensate, al turismo spaziale d'alta quota. Ecco, questa, chiamiamola anche privatizzazione, solleva delle domande di fondamentale importanza. Ecco, quali saranno le regole del diritto internazionale in orbita? Quindi, chi gestirà il traffico di detriti spaziali? Perché poi ci saranno anche questi, insomma. Beh, una cosa è certa, lo spazio non è più solo un'esclusiva degli stati. Con Radio Web, amici, si continua. Un focus, io direi a questo punto di aprirlo sulla missione Artemis, perché parallelamente allo sviluppo dell'orbita bassa, dovete sapere che le agenzie spaziali internazionali, anche i loro partner strategici, mantengono lo sguardo un po', diciamo, ancora puntato sulla Luna con il programma Artemis. Quindi l'obiettivo principale non è più scendere sulla superficie, diciamo così, per piantarci la bandierina e raccogliere qualche campione, ma è quello di costruire una presenza umana sostenibile e duratura attraverso quindi la stazione orbitale lunare Gateway e la ricerca di giacimenti d'acqua sotto forma di ghiaccio nei crateri del polo sud lunare. Ecco, la Luna è diventata, diciamo così, un banco di prova vero e proprio per la tecnologia. Beh sì, l'acqua infatti potrà essere scissa, diciamo, in idrogeno e ossigeno, fornendo dell'aria respirabile e anche carburante per i futuri viaggi verso Marte. Beh, siamo proiettati veramente nel futuro, amici, quindi questo è solo l'inizio di un'economia cislunare che, diciamo, da qui ai prossimi anni rivoluzionerà il nostro modo di concepire anche le risorse naturali. Un viaggetto sulla Luna, chissà. Grande musica anche quest'oggi, amici, che ci sta accompagnando in questa puntata di Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, andiamo avanti, perché adesso volevo parlarvi un po' anche di connettività satellitare diretta, perché è la fine delle zone d'ombra sulla Terra. È interessante questa cosa perché dovete sapere che per decenni l'assenza di copertura telefonica in mare aperto, ad esempio in montagna o anche nei deserti, è stata un po' un limite, diciamo così, inevitabile delle reti cellulari a terra. Beh, oggi diciamo che la convergenza tra costellazioni di satelliti in orbita bassa, i cosiddetti LEO, e gli smartphone di nuova generazione sta un po' azzerando, diciamo, quello che è il divario digitale. Quindi grazie ai protocolli di connessione direct to cell, ecco, le antenne dei telefoni commerciali sono ora in grado di agganciarsi direttamente ai satelliti in sorvolo per inviare dei messaggi di emergenza, testi e anche progressivamente effettuare delle chiamate vocali in qualsiasi punto del pianeta. Ecco, questa rivoluzione delle infrastrutture di rete non solo garantisce una sicurezza senza precedenti per chi viaggia o magari lavora in aree isolate, ma promette di connettere per la prima volta miliardi di persone anche nelle regioni che sono in via di sviluppo. Beh, una cosa davvero interessante, direi. Ci sono davvero delle notizie quest'oggi molto importanti nella nostra trasmissione e direi anche di puntare un po' i fari su quello che è la medicina personalizzata. Sì, parliamo proprio di questa perché ci sono le scienze della vita che stanno attraversando, diciamo, in questo periodo una fase di accelerazione straordinaria grazie al perfezionamento delle tecniche di editing genomico. Ecco, parolona grossa. Diciamo, se le prime tecnologie funzionavano un po' come delle forbici molecolari che erano capaci, diciamo così, di tecniche di editing genomico, ecco, farmaco, se le prime tecnologie quindi ci permettevano di tagliare un po' il DNA nei punti specifici, i recenti sviluppi del Prime Editing agiscono un po' come veri e propri programmi di videoscrittura genetica, che sono capaci quindi di correggere anche le singole lettere del codice genetico senza danneggiare la struttura della doppia elica. Quindi ecco, questo livello di accuratezza ci sta consentendo di avviare anche delle sperimentazioni cliniche per la cura definitiva anche di malattie ereditarie rare, dall'anemia falciforme a determinati tipi di distrofia muscolare. Ecco, la sfida, diciamo, di oggi si sposta quindi sulla fattibilità tecnica, all'accessibilità economica e anche alla regolamentazione etica delle terapie genetiche personalizzate. Ma è una cosa, amici, veramente incredibile. Signori, siamo già nel futuro e speriamo veramente che anche la medicina in questo senso, grazie anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, possa compiere ancora dei passi davvero importanti. Ma la volete sapere una cosa? No, a questo punto bisogna dirla. Amici, siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento, letteralmente volata la puntata di oggi, di questo giovedì. Ed è tutto con Maurizio Rossi, Radio Web, il magazine di tecnologia che ascoltate ogni giorno su questa radio. Io adesso mi fermo qua e vi ringrazio per l'ascolto prestato, perché torniamo domani comunque, alla solita ora, mi raccomando. Voi intanto restate all'ascolto, lì buoni buoni, perché continua ancora la musica.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione.
0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 10 settembre si festeggia San Nicola e San Pulcheria. Oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Il proverbio del giorno è: ogni mortaio trova il suo pestello. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, perfetto il transito della luna in leone per restituirvi tono e mordente. Conferme da parte degli altri che assecondano le vostre proposte. Buone opportunità per incontrare gente, divertirsi e chiudere con decisione fuori dalla porta ai grattacapi.
2: Toro, la luna in leone vi mette in guardia dalle prese di posizioni su questioni di poco conto che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche. La giornata procede lentamente a sbalzi tra momenti di agitazione alternati ad altri di calma piatta.
3: Gemelli, questo giovedì porta ottimismo e allegria. In compagnia non mancheranno le occasioni per brillare e imporvi all'attenzione degli altri. Giornata ideale per partecipare a meeting, seminari, party e nottate in discoteca dove incontrare facce nuove.
2: Cancro, oggi apparite saldi, sereni e con tanta voglia di togliervi qualche piccolo capriccio. Otterrete gratificazioni sperate su vari fronti. Potrete contare su qualche entrata extra di denaro da investire nei progetti che vi stanno a cuore.
3: Leone, con la luna che splende nel vostro segno non c'è niente che non possiate legittimamente desiderare. Ai piccoli ostacoli reagirete con prontezza, carisma e simpatia. Avete le carte in regola per essere notati. Con naturalezza calamitate gli sguardi.
2: Vergine, ritmo rilassato che invita al non fare. Ispirazioni creative da cui nei giorni a venire saprete trarne vantaggio. L'intuito vi sostiene. Guardate lontano e non perdetevi dietro ai piccoli fastidi quotidiani e alle fantasie inconcludenti.
3: Bilancia, oggi, grazie ad un cielo splendido, riacquistate equilibrio e socievolezza. Una festa, un evento mondano saranno l'occasione per intrecciare nuove conoscenze. Giornata ideale per allentare un po' i cordoni della borsa e concedersi una spesa voluttuaria.
2: Scorpione, è difficile conservare il buon umore. Oggi che la luna in pubblico vi mette un po' alla berlina dispensando disagi e comportamenti inadeguati. In caso di critiche, per non provocare insanabili fratture con amici, partner e superiori, incassate con classe.
3: Sagittario, giovedì radioso con luna e Venere amiche che stravedono per voi. Entusiasmo, carisma e un'energia di fuoco sprizza da tutti i pori. Tante emozioni vi renderanno euforici. Ovunque voi siate, giornata di allegria, scorribande e successi amorosi.
2: Capricorno, a parte gli impegni pressanti e una marcata insofferenza alla quotidianità dovuta più che altro alla stanchezza, tutto oggi fila liscio. Avrete la possibilità di sfruttare opportunità favorevoli in campo finanziario. Questioni di eredità trovano una soluzione.
3: Acquario, schierati sul fronte opposto, Luna, Venere e Marte mettono la relazione sotto esame. I risultati dipendono da quanto sarete convincenti. Per catturare l'attenzione del vostro ambiente non c'è bisogno di fargli stravaganti. Puntate sulla comunicativa.
2: Pesci, la vostra sensibilità vi rende dipendenti dal mondo esterno. Per questo, a seconda di ciò che avvertite intorno, vi sentite accettati o respinti. Cercate di essere obiettivi e non attribuite le responsabilità dei vostri mutevoli umori a chi vi sta vicino.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ucraina, l'aereo di Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone durante il decollo dalla Moldavia. Trump, dopo il colloquio con Putin, vuole un accordo. Escalation nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane, Teheran risponde colpendo obiettivi americani, petrolio e gas volano, borsa europea in forte calo, Germania scontro durissimo tra Merz e AfD al Bundestag, il cancelliere annulla la telefonata con Trump dopo le parole del presidente americano a sostegno dell'ultradestra, legge elettorale, tensione nella maggioranza sulle preferenze, Forza Italia avverte, così salta la legge, scontro politico anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo, stragi di mafia, Giovanni Brusca torna sui presunti rapporti tra Cosa Nostra e Berlusconi, Barbara Berlusconi commenta, teoremi senza prove, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare, non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la guerra in Ucraina, l'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
2: Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici. Il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i 79 euro, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
1: Scontro durissimo in Germania al Bundestag tra il cancelliere Friedrich Merz e la leader di AfD Alice Weidel. Dopo il successo dell'ultradestra in Sassonia, Anhalt, Merz accusa AfD di essere una forza distruttiva e di puntare alla pulizia etnica. Weidel replica sostenendo che il governo sia ormai arrivato alla fine. Ad alimentare la tensione anche Donald Trump, che sui social ha celebrato il risultato elettorale di AfD e ha attaccato le politiche tedesche sull'immigrazione. Merz ha quindi cancellato la telefonata prevista con il presidente americano. Dura anche la posizione dei vescovi tedeschi, che prendono le distanze dall'ideologia di AfD.
2: Veniamo in Italia con la politica. La legge elettorale arriva nell'aula del Senato. Nella maggioranza torna lo scontro sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del Partito Democratico per introdurre preferenze pure per tutti gli eletti, eliminando i capilista bloccati. Contraria a Forza Italia, che avverte se questa impostazione dovesse passare, la legge rischierebbe di saltare. Confermata a 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza, mentre viene definitivamente accantonata l'ipotesi del ballottaggio. Il voto finale al Senato è previsto per martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28 settembre. Alta tensione anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Durante una manifestazione di protesta a Montecitorio sono comparse bandiere di Hamas e Hezbollah, contestate anche da altri partecipanti al sit-in.
1: Stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei presunti rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, testimoniando a Firenze dal processo contro Salvatore Baiardo. Il collaboratore di giustizia ha sostenuto che l'obiettivo dei mafiosi sarebbe stato attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi del 1992 e 93 per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha citato anche Vittorio Mangano come possibile tramite. Dura la replica di Barbara Berlusconi. A 30 anni si inseguono teoremi senza prove. Il legale della famiglia sottolinea che precedenti sentenze avrebbero giudicato inattendibili alcune dichiarazioni di Brusca.
2: E chiudiamo con lo sport. Calcio, Champions League, il Napoli cade in casa contro l'Arsenal. Gli azzurri resistono alla pressione degli inglesi fino all'ultimo quarto d'ora, quando un gol di Odegaard decide la partita. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: Dopo le 2 sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni. Dopo il KO dell'Inter con il Real Madrid, in Champions vanno in campo la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce e il Como, che fa il suo esordio davanti ai propri tifosi entusiasti contro il Lipsia.
1: Tennis, Alexander Zverev vola in semifinale agli US Open. Il tedesco ha battuto l'olandese Botic van de Zandschulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1 e adesso viene indicato tra i principali favoriti per il titolo. In semifinale affronterà il russo Karen Khachanov. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 8:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il maltempo tenderà ad attenuarsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove si faranno strada maggiori schiarite. La situazione resterà invece decisamente più instabile sulla Lombardia, sul nord-est e sull'Emilia Romagna, con piogge diffuse, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare forti soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura ferrarese, con accumuli localmente molto abbondanti. Al centro giornata perturbata su molte regioni, rovesci e temporali interesseranno soprattutto Toscana, Umbria e Lazio, con fenomeni localmente intensi, mentre precipitazioni più irregolari raggiungeranno anche le Marche. Instabilità anche sulla Sardegna, dove il cielo sarà generalmente nuvoloso con piogge e possibili temporali accompagnati da un deciso calo delle temperature. Al sud il quadro sarà ancora molto diverso, prevarranno sole e condizioni generalmente stabili, con soltanto qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne e montane. Il caldo continuerà ad essere protagonista soprattutto su Puglia, Basilicata orientale e Sicilia, dove le temperature resteranno particolarmente elevate per il periodo. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al nord-est, al centro e sulla Sardegna, con un calo particolarmente sensibile su Toscana, Emilia Romagna e settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione opposta al sud, dove le massime potranno ancora raggiungere 35-36 gradi, mantenendo condizioni di caldo intenso. I venti saranno moderati meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico centro-meridionale, mentre sulla Sardegna tenderà a rinforzare il mare

0: Tra le possibili inoltre raffiche anche forti nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini del centro-nord e quelli attorno alla Sardegna, localmente anche molto mossi sull'isola, più tranquilli i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia in prevalenza poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Like no other.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 10 settembre si festeggia San Nicola e San Pulcheria. Oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Il proverbio del giorno è: ogni mortaio trova il suo pestello. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, perfetto il transito della Luna in Leone per restituirvi tono e mordente. Conferme da parte degli altri che assecondano le vostre proposte. Buone opportunità per incontrare gente, divertirsi e chiudere con decisione fuori dalla porta ai grattacapi.
2: Toro, la Luna in Leone vi mette in guardia dalle prese di posizioni su questioni di poco conto che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche. La giornata procede lentamente a sbalzi, tra momenti di agitazione alternati ad altri di calma piatta.
3: Gemelli, questo giovedì porta ottimismo e allegria. In compagnia non mancheranno le occasioni per brillare e imporvi all'attenzione degli altri. Giornata ideale per partecipare a meeting, seminari, party e nottate in discoteca dove incontrare facce nuove.
2: Cancro, oggi apparite saldi, sereni e con tanta voglia di togliervi qualche piccolo capriccio. Otterrete gratificazioni insperate su vari fronti. Potrete contare su qualche entrata extra di denaro da investire nei progetti che vi stanno a cuore.
3: Leone, con la luna che splende nel vostro segno non c'è niente che non possiate legittimamente desiderare. Ai piccoli ostacoli reagirete con prontezza, carisma e simpatia. Avete le carte in regola per essere notati. Con naturalezza, calamità degli sguardi.
2: Vergine, ritmo rilassato che invita al non fare. Ispirazioni creative da cui nei giorni a venire saprete trarne vantaggio. L'intuito vi sostiene. Guardate lontano e non perdetevi dietro ai piccoli fastidi quotidiani e alle fantasie inconcludenti.
3: Bilancia, oggi, grazie ad un cielo splendido, riacquistate equilibrio e socievolezza. Una festa, un evento mondano saranno l'occasione per intrecciare nuove conoscenze. Giornata ideale per allentare un po' i cordoni della borsa e concedersi una spesa voluttuaria.
2: Scorpione, è difficile conservare il buon umore. Oggi che la luna in pubblico vi mette un po' alla berlina dispensando disagi e comportamenti inadeguati. In caso di critiche, per non provocare insanabili fratture con amici, partner e superiori, incassate con classe.
3: Sagittario, giovedì radioso con Luna e Venere amiche che stravedono per voi. Entusiasmo, carisma e un'energia di fuoco sprizza da tutti i pori. Tante emozioni vi renderanno euforici. Ovunque voi siate, giornata di allegria, scorribande e successi amorosi.
2: Capricorno, a parte gli impegni pressanti e una marcata insofferenza alla quotidianità, dovuta più che altro alla stanchezza, tutto oggi fila liscio. Avrete la possibilità di sfruttare opportunità favorevoli in campo finanziario. Questioni di eredità trovano una soluzione.
3: Acquario, schierati sul fronte opposto, Luna, Venere e Marte mettono la relazione sotto esame. I risultati dipendono da quanto sarete convincenti. Per catturare l'attenzione del vostro ambiente non c'è bisogno di fargli stravaganti. Puntate sulla comunicativa.
2: Pesci, la vostra sensibilità vi rende dipendenti dal mondo esterno. Per questo, a seconda di ciò che avvertite intorno, vi sentite accettati o respinti. Cercate di essere obiettivi e non attribuite le responsabilità dei vostri mutevoli umori a chi vi sta vicino.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

presunto attentato in Norvegia a Volodymyr Zelensky, il Cremlino intanto apre alla possibilità di un vertice trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. Domani il 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, alla vigilia delle celebrazioni, nuovi video mai mostrati finora riaprono la pista saudita. Legge elettorale, si spacca la maggioranza, saltano le intese e si allungano i tempi. In provincia di Napoli è stato definitivamente cancellato uno dei simboli della camorra. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il presunto attentato a Volodymyr Zelensky, il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia. Ad annunciarlo è stato il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Il presidente ucraino si stava dirigendo ad Oslo per i funerali di re Harald V. Il Cremlino intanto apre alla possibilità di un vertice trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. Il servizio della redazione.
2: L'incontro potrebbe tenersi a novembre a margine del vertice APEC previsto a Pechino. Secondo Mosca, Putin e Trump ne avrebbero discusso durante la loro ultima conversazione telefonica. Il Cremlino auspica inoltre una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti in tempi brevi. Al momento però non esiste ancora una tabella di marcia per arrivare alla soluzione del conflitto.
1: Domani il 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. Alla vigilia delle celebrazioni, nuovi video mai mostrati finora riaprono la pista saudita al centro della causa civile da 1.000 miliardi di dollari intentata dalle famiglie delle vittime contro Riyadh. In particolare una ripresa del Campidoglio e gli edifici del Congresso americano, l'obelisco sul National Mall, altri monumenti e punti nevralgici di Washington. I filmati, oggi declassificati, sono attribuiti a Omar al-Boyumi, considerato agente dei servizi segreti sauditi, accusato di aver aiutato i dirottatori. Legge elettorale, si spacca la maggioranza, saltano le intese e si allungano i tempi. Il servizio della redazione.
3: La nuova legge elettorale arriverà nell'aula della Camera il 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Il Partito Democratico protesta e parla di un'ennesima forzatura sui tempi che ridurrebbe gli spazi per il confronto parlamentare. Sul testo resta intanto al 42% la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza. Sfuma quindi di ipotesi di abbassarla al 41. Ancora nessuna intesa invece sulla cosiddetta normanti cespugli relativa al peso dei voti ottenuti dalle forze politiche che restano sotto la soglia del 3%.
1: In provincia di Napoli è stato definitivamente cancellato uno dei simboli della Camorra. Si è infatti conclusa la demolizione della torre di Palazzo Fienga, torre annunziata, immobile confiscato alla criminalità organizzata e storico fortino del clan camorristico. Le operazioni di demolizione erano iniziate il 9 aprile. Lo sport, il calcio, la nazionale femminile Under 20 vola alla fase a eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalla neo entrante Ventriglia, doppietta ed eletta MVP della gara della FIFA e di APA, quest'ultima al suo primo sigillo in nazionale. La Formula 1, il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull del 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen e il tedesco Sebastian Vettel. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 9:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, rallentamenti e code per traffico sul tratto della 1 Roma-Napoli tra Casoria ed il bivio per la Napoli-Salerno verso Napoli. A Napoli trafficata la tangenziale con rallentamenti e code tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli e tra Vomero e Capodimonte in direzione di Capodichino. Intenso il traffico sul nodo autostradale di Salerno, ci sono code sulla 2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Rallentamenti anche sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione di Napoli. E a causa di una frana si rallenta sulla statale 163 Amalfitana tra Maiori e Vietri sul Mare nelle due direzioni. Per un incidente invece è chiusa la via Appia all'altezza di Bagnoli Irpino in direzione di Camponusco. L'incidente è avvenuto nella galleria Colle Tagliabosco. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il maltempo tenderà ad attenuarsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove si faranno strada maggiori schiarite. La situazione resterà invece decisamente più instabile sulla Lombardia, sul nord-est e sull'Emilia Romagna, con piogge diffuse, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare forti soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura ferrarese, con accumuli localmente molto abbondanti. Al centro giornata perturbata su molte regioni, rovesci e temporali interesseranno soprattutto Toscana, Umbria e Lazio con fenomeni localmente intensi, mentre precipitazioni più irregolari raggiungeranno anche le Marche. Instabilità anche sulla Sardegna, dove il cielo sarà generalmente nuvoloso con piogge e possibili temporali accompagnati da un deciso calo delle temperature. Al sud il quadro sarà ancora molto diverso, prevarranno sole e condizioni generalmente stabili con soltanto qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne e montane. Il caldo continuerà ad essere protagonista soprattutto su Puglia, Basilicata orientale e Sicilia, dove le temperature resteranno particolarmente elevate.

0: per il periodo. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al nord-est, al centro e sulla Sardegna, con un calo particolarmente sensibile su Toscana, Emilia Romagna e settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione opposta al sud, dove le massime potranno ancora raggiungere 35-36 gradi, mantenendo condizioni di caldo intenso. I venti saranno moderati meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico centro-meridionale, mentre sulla Sardegna tenderà a rinforzare il maestrale. Possibili inoltre raffiche anche forti nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini del centro-nord e quelli attorno alla Sardegna, localmente anche molto mossi sull'isola. Più tranquilli i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia, in prevalenza poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 10 settembre si festeggia San Nicola e San Pulcheria. Oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Il proverbio del giorno è: ogni mortaio trova il suo pestello. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Perfetto il transito della Luna in Leone per restituirvi tono e mordente. Conferme da parte degli altri che assecondano le vostre proposte. Buone opportunità per incontrare gente, divertirsi e chiudere con decisione fuori dalla porta ai grattacapi.
2: Toro, la Luna in Leone vi mette in guardia dalle prese di posizioni su questioni di poco conto che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche. La giornata procede lentamente a sbalzi, tra momenti di agitazione alternati ad altri di calma piatta.
3: Gemelli, questo giovedì porta ottimismo e allegria. In compagnia non mancheranno le occasioni per brillare e imporvi all'attenzione degli altri. Giornata ideale per partecipare a meeting, seminari, party e nottate in discoteca dove incontrare facce nuove.
2: Cancro, oggi apparite saldi, sereni e con tanta voglia di togliervi qualche piccolo capriccio. Otterrete gratificazioni insperate su vari fronti. Potrete contare su qualche entrata extra di denaro da investire nei progetti che vi stanno a cuore.
3: Leone, con la luna che splende nel vostro segno non c'è niente che non possiate legittimamente desiderare. Ai piccoli ostacoli reagirete con prontezza, carisma e simpatia. Avete le carte in regola per essere notati con naturalezza, calamità degli sguardi.
2: Vergine, ritmo rilassato che invita al non fare. Ispirazioni creative da cui nei giorni a venire saprete trarne vantaggio. L'intuito vi sostiene. Guardate lontano e non perdetevi dietro ai piccoli fastidi quotidiani e alle fantasie inconcludenti.
3: Bilancia. Oggi, grazie ad un cielo splendido, riacquistate equilibrio e socievolezza. Una festa, un evento mondano saranno l'occasione per intrecciare nuove conoscenze. Giornata ideale per allentare un po' i cordoni della borsa e concedersi una spesa voluttuaria.
2: Scorpione, è difficile conservare il buon umore. Oggi che la luna in pubblico vi mette un po' alla berlina dispensando disagi e comportamenti inadeguati. In caso di critiche, per non provocare insanabili fratture con amici, partner e superiori, incassate con classe.
3: Sagittario, giovedì radioso con Luna e Venere amiche che stravedono per voi. Entusiasmo, carisma e un'energia di fuoco sprizza da tutti i pori. Tante emozioni vi renderanno euforici. Ovunque voi siate, giornata di allegria, scorribande e successi amorosi.
2: Capricorno, a parte gli impegni pressanti e una marcata insofferenza alla quotidianità, dovuta più che altro alla stanchezza, tutto oggi fila liscio. Avrete la possibilità di sfruttare opportunità favorevoli in campo finanziario. Questioni di eredità trovano una soluzione.
3: Acquario, schierati sul fronte opposto, Luna, Venere e Marte mettono la relazione sotto esame. I risultati dipendono da quanto sarete convincenti. Per catturare l'attenzione del vostro ambiente non c'è bisogno di fargli stravaganti. Puntate sulla comunicativa.
2: Pesci, la vostra sensibilità vi rende dipendenti dal mondo esterno. Per questo, a seconda di ciò che avvertite intorno, vi sentite accettati o respinti. Cercate di essere obiettivi e non attribuite le responsabilità dei vostri mutevoli umori a chi vi sta vicino.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli adulti americani. La promessa, la notte di Donald Trump, nuova escalation nello stretto di Hormuz, il petrolio vola, allerta ambientale nell'Interland Nord di Napoli dopo l'incendio divampato il 6 settembre in un deposito di rifiuti stoccati in valle a Taverna del Re a Giuliano. E poi la cronaca e lo sport, tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti le promesse di Trump superano quelle di Cetola qualunque. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli adulti americani. Un vero e proprio Donald Trump Show, quello andato in scena nella notte con il presidente autentico mattatore della convention dei repubblicani organizzata a Dallas in vista delle elezioni di medio termine. Una tornata cruciale per il tycoon, che infatti non si è lasciato scappare l'occasione di richiamare il partito e gli elettori alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli. Nelle due ore di discorso Trump ha parlato veramente di tutto, dalla ricompensa economica in caso di vittoria alla guerra in Iran, senza dimenticare la geografia rivisitata e i dazi. La mia parola preferita, ha detto. Nuova escalation nello stretto di Hormuz, il servizio della redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Iran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre due unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici, il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annuncia una querela contro il quotidiano.
1: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. C'è una svolta nel caso avvenuto a Castiraga Vidardo in provincia di Lodi nel luglio del 2025. La corte d'assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata. Allerta ambientale nell'Interland Nord di Napoli dopo l'incendio divampato il 6 settembre in un deposito di rifiuti stoccati in balle a Taverna del Re a Giuliano. L'ARPAC, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Campania, infatti riscontrato concentrazioni di diossine, furani, policlorobifenili, diossina simili, dispersi in aria significativamente superiori al valore di riferimento. Si tratta del risultato del primo ciclo di monitoraggio. L'agenzia comunica che gli esami proseguono. Lo sport e il calcio. Dopo l'Inter anche il Napoli perde all'esordio di Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri, beffati sul finale del servizio di Federica Sorrentino.
3: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni.
1: Oggi le altre due italiane in campo alle 18:45, la Roma torna nella massima competizione europea nella difficile trasferta contro il Fenerbahce, attesa anche per l'esordio assoluto in Champions del Como che alle 21 ospite Lipsia. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai,
5: a settembre
9: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo riferisce l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. In Giappone ordini di evacuazione per oltre 2.650.000 persone dopo le piogge torrenziali record cadute da inizio settimana sulla regione del Tokai. E a proposito di clima, agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato, lo rende noto Copernicus. Caso Cata, la procura chiede l'archiviazione per la bimba scomparsa a Firenze nel 2023. Poi lo sport.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte, altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza. Un funzionario dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City ha precisato che tra le vittime ci sono 2 bambini di 12 e 8 anni. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
2: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
1: In Giappone ordini di evacuazione per oltre 1.300.000 famiglie, pari a 2,65 milioni di persone, sono stati emessi nelle prefetture di Aichi, Mie e Gifu. Dopo le piogge torrenziali record cadute da inizio settimana sulla regione del Tokai nel Giappone centrale, numerose aree di Nagoya sono state allagate, i trasporti pubblici sospesi, con le stazioni principali invase da pendolari rimasti bloccati. E a proposito di clima, agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiori di 1,65 gradi alla media preindustriale 1850-1900. È stato anche il primo mese dal novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024. A oltre 3 anni dalla scomparsa della piccola catareia Mia Alvarez-Chiclo, detta Cata, dall'ex hotel Astor a Firenze, che era occupato abusivamente da oltre 100 persone di varie nazionalità, la Procura di Firenze, dopo aver seguito varie piste senza ottenere risultati, ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. Gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna, si legge nell'istanza di 60 pagine. Ciò non esclude che le indagini possano essere sempre riaperte se dovessero emergere nuovi elementi. Lo sport: partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21:05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia. Prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare del Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 11:01.

0: 주세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il maltempo tenderà ad attenuarsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove si faranno strada maggiori schiarite. La situazione resterà invece decisamente più instabile sulla Lombardia, sul nord-est e sull'Emilia-Romagna, con piogge diffuse, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare forti soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura ferrarese, con accumuli localmente molto abbondanti. Al centro giornata perturbata su molte regioni, rovesci e temporali interesseranno soprattutto Toscana, Umbria e Lazio, con fenomeni localmente intensi, mentre precipitazioni più irregolari raggiungeranno anche le Marche. Instabilità anche sulla Sardegna, dove il cielo sarà generalmente nuvoloso con piogge e possibili temporali accompagnati da un deciso calo delle temperature. Al sud il quadro sarà ancora molto diverso, prevarranno sole e condizioni generalmente stabili, con soltanto qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne montuose. Il caldo continuerà ad essere protagonista soprattutto su Puglia, Basilicata orientale e Sicilia, dove le temperature resteranno particolarmente elevate per il periodo. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al nord-est, al centro e sulla Sardegna, con un calo particolarmente sensibile su Toscana, Emilia Romagna e settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione opposta al sud, dove le massime potranno ancora raggiungere 35-36 gradi, mantenendo condizioni di caldo intenso. I venti saranno moderati meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico centro-meridionale, mentre sulla Sardegna tenderà a rinforzare il maestrale. Possibili inoltre raffiche anche forti nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini del centro-nord e quelli attorno alla Sardegna, localmente anche molto mossi sull'isola. Più tranquilli i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia, in prevalenza poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dopo l'Inter anche il Napoli perde all'esordio in Champions League, nulla da fare per gli uomini di Allegri beffati sul finale. Oggi le altre due italiane in campo, la Roma alle 18.45 contro il Fenerbahce e il Como che alle 21 ospita il Lipsia. La nazionale femminile Under 20 vola alla fase eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il tennis, niente da fare per la coppia azzurra, Borelli-Vavassori, quarti di finale degli US Open. L'Italia viene eliminata negli spareggi del mondiale femminile di basket. Volley partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania. Questo è dato tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo l'Inter anche il Napoli perde l'esordio di Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri, beffati sulla finale il servizio di Federica Sorrentino.
2: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni.
1: Oggi le altre due italiane in campo alle 18.45, la Roma torna nella massima competizione europea nella difficile trasferta contro il Fenerbahce, attesa anche per l'esordio assoluto in Champions del Como che alle 21 ospita l'Ipsia. La nazionale femminile under 20 vola alla fase eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalle neo entrate Ventriglia, doppietta e diretta MVP della gara della FIFA e APA, quest'ultima suo primo sigillo in nazionale. Il tennis, niente da fare per la coppia azzurra Borelli-Bavassori, ai quarti di finale degli US Open, è stata eliminata in due set dalla coppia formata dallo statunitense Chris Harris e dal britannico Neil Skupski. Il punteggio finale è stato 6-3, 6-2. Nel singolare intanto Alexander Zverev vola in semifinale e diventa il favorito per il successo finale del prestigioso torneo di New York. Dopo una partita non sempre brillante, il tedesco ha sconfitto l'olandese Botic van den Zand Schulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1. Ora sfiderà il russo Karen Khachanov per l'accesso alla finalissima. La pallacanestro, l'Italia viene eliminata negli spareggi del mondiale femminile di basket. A Berlino vince 82-80 l'Australia, che invece accede ai quarti di finale. Volley, partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21.05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia, prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare della Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. A Formula 1 il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull dal 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen o il tedesco Sebastian Vettel. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
10: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Dopo l'Inter anche il Napoli perde all'esordio in Champions League, nulla da fare per gli uomini di Allegri beffati sul finale. Oggi le altre due italiane in campo, la Roma alle 18.45 contro il Fenerbahce e il Como che alle 21 ospita il Lipsia. La nazionale femminile Under 20 vola alla fase eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il tennis, niente da fare per la coppia azzurra Borelli-Vavassori, quarti di finale degli US Open. L'Italia viene eliminata negli spareggi del mondiale femminile di basket. Volley partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo l'Inter anche il Napoli perde l'esordio di Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri, beffati sulla finale il servizio di Federica Sorrentino.
2: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni.
1: Oggi le altre due italiane in campo alle 18.45, la Roma torna nella massima competizione europea nella difficile trasferta contro il Fenerbahce, attesa anche per l'esordio assoluto in Champions del Como che alle 21 ospita l'Ipsia. La nazionale femminile under 20 vola alla fase eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalle neo entrate Ventriglia, doppietta e diretta MVP della gara della FIFA e APA, quest'ultima suo primo sigillo in nazionale. Il tennis, niente da fare per la coppia azzurra Borelli-Bavassori, ai quarti di finale degli US Open, è stata eliminata in due set dalla coppia formata dallo statunitense Chris Harris e dal britannico Neil Skupski. Il punteggio finale è stato 6-3-6-2. Nel singolare intanto Alexander Zverev vola in semifinale e diventa il favorito per il successo finale del prestigioso torneo di New York. Dopo una partita non sempre brillante, il tedesco ha sconfitto l'olandese Botic van den Zandschulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1. Ora sfiderà il russo Karen Khachanov per l'accesso alla finalissima. La pallacanestro, l'Italia viene eliminata negli spareggi del mondiale femminile di basket. A Berlino vince 82-80 l'Australia, che invece accede ai quarti di finale. Volley, partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21.05 il match inaugurare tra gli azzurri e la Svezia, prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare della Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. A Formula 1 il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull dal 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen o il tedesco Sebastian Vettel. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 13:01.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: Eccoci qua amici, nuovamente insieme con Radio Web, ben ritrovati, Maurizio Rossi con voi anche quest'oggi, giovedì. Siamo pronti per un'altra puntata del nostro magazine con tante notizie tecnologiche. Beh, ci sono davvero delle novità importanti questa settimana, abbiamo iniziato bene e così vogliamo proseguire poi fino alla fine. State con noi. Bene, qui si entra nel vivo della trasmissione perché amici, gli argomenti di oggi sono davvero interessanti, ci portano nel futuro e parliamo adesso della corsa allo spazio perché insomma è l'era delle stazioni spaziali commerciali, l'esplorazione spaziale che sta vivendo il momento di transizione, possiamo dire così, più radicale dalla guerra fredda ad oggi, con l'imminente pensionamento della stazione spaziale internazionale ISS che è prevista per i prossimi anni. Quindi il presidio umano dell'orbita bassa terrestre si sta letteralmente trasformando in un mercato privato. Per perché ci sono delle aziende come Axiom Space, Blue Origin e Voyager Technologies che stanno sviluppando, pensate, le prime stazioni spaziali commerciali di un'azienda. Ecco, non si tratta più soltanto quindi di laboratori per astronauti governativi della NASA o dell'ESA, ma di vere e proprie infrastrutture multifunzionali che sono destinate alla ricerca, diciamo, di privati, alla produzione industriale in assenza di gravità e persino, pensate, al turismo spaziale d'alta quota. Ecco, questa, chiamiamola anche privatizzazione, solleva delle domande di fondamentale importanza. Ecco, quali saranno le regole del diritto internazionale in orbita? Quindi, chi gestirà il traffico di detriti spaziali? Perché poi ci saranno anche questi, insomma. Beh, una cosa è certa, lo spazio non è più solo un'esclusiva degli stati. Con Radio Web, amici, si continua. Ho un focus, io direi a questo punto di aprirlo, sulla missione Artemis, perché parallelamente allo sviluppo dell'orbita bassa, dovete sapere che le agenzie spaziali internazionali, anche i loro partner strategici, mantengono lo sguardo un po', diciamo, ancora puntato sulla Luna con il programma Artemis. Quindi l'obiettivo principale non è più scendere sulla superficie, diciamo così, per piantarci la bandierina e raccogliere qualche campione, ma è quello di costruire una presenza umana sostenibile e duratura, attraverso quindi la stazione orbitale lunare Gateway e la ricerca di giacimenti d'acqua sotto forma di ghiaccio nei crateri del polo sud lunare. Ecco, la Luna è diventata, diciamo così, un banco di prova vero e proprio per la tecnologia. Beh sì, l'acqua infatti potrà essere scissa, diciamo, in idrogeno e ossigeno, fornendo dell'aria respirabile e anche carburante per i futuri viaggi verso Marte. Beh, siamo proiettati veramente nel futuro, amici, quindi questo è solo l'inizio di un'economia cislunare che, diciamo, da qui ai prossimi anni rivoluzionerà il nostro modo di concepire anche le risorse naturali. Un viaggetto sulla Luna, chissà. Grande musica anche quest'oggi, amici, che ci sta accompagnando in questa puntata di Radio Web. Sono Maurizio Rossi, andiamo avanti, perché adesso volevo parlarvi un po' anche di connettività satellitare diretta, perché è la fine delle zone d'ombra sulla Terra. È interessante questa cosa perché dovete sapere che per decenni l'assenza di copertura telefonica in mare aperto, ad esempio in montagna o anche nei deserti, è stata un po' un limite, diciamo così, inevitabile delle reti cellulari a terra. Beh, oggi diciamo che la convergenza tra costellazioni di satelliti in orbita bassa, i cosiddetti LEO, e gli smartphone di nuova generazione sta un po' azzerando, diciamo, quello che è il divario digitale. Quindi, grazie ai protocolli di connessione direct to cell, ecco, le antenne dei telefoni commerciali sono ora in grado di agganciarsi direttamente ai satelliti in sorvolo per inviare dei messaggi di emergenza, testi e anche progressivamente effettuare delle chiamate vocali in qualsiasi punto del pianeta. Ecco, questa rivoluzione delle infrastrutture di rete non solo garantisce una sicurezza senza precedenti per chi viaggia o magari lavora in aree isolate, ma promette di connettere per la prima volta miliardi di persone anche nelle regioni che sono in via di sviluppo. Beh, una cosa davvero interessante, direi. Ci sono davvero delle notizie quest'oggi molto importanti nella nostra trasmissione e direi anche di puntare un po' i fari su quello che è la medicina personalizzata. Sì, parliamo proprio di questa perché ci sono le scienze della vita che stanno attraversando, diciamo, in questo periodo una fase di accelerazione straordinaria grazie al perfezionamento delle tecniche di editing genomico. Ecco, parolona grossa. Diciamo, se le prime tecnologie funzionavano un po' come delle forbici molecolari che erano capaci, diciamo così, di tecniche di editing genomico, ecco, se le prime tecnologie quindi ci permettevano di tagliare un po' il DNA nei punti specifici, i recenti sviluppi del prime editing agiscono un po' come veri e propri programmi di videoscrittura genetica che sono capaci quindi di correggere anche le singole lettere del codice genetico senza danneggiare la struttura della doppia elica. Quindi, ecco, questo livello di accuratezza ci sta consentendo di avviare anche delle sperimentazioni cliniche per la cura definitiva anche di malattie ereditarie rare, dall'anemia falciforme a determinati tipi di distrofia muscolare. Ecco, la sfida, diciamo, di oggi si sposta quindi sulla fattibilità tecnica, all'accessibilità economica e anche alla regolamentazione etica delle terapie genetiche personalizzate. Ma è una cosa, amici, veramente incredibile. Signori, siamo già nel futuro e speriamo veramente che anche la medicina in questo senso, grazie anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, possa compiere ancora dei passi davvero importanti. Ma la volete sapere una cosa? No, a questo punto bisogna dirla. Amici, siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento, letteralmente volata la puntata di oggi, di questo giovedì. Ed è tutto con Maurizio Rossi, Radio Web, il magazine di tecnologia che ascoltate ogni giorno su questa radio. Io adesso mi fermo qua e vi ringrazio per l'ascolto prestato, perché torniamo domani comunque, alla solita ora, mi raccomando. Voi intanto restate all'ascolto, lì buoni buoni, perché continua ancora la musica.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima radio, musica ed informazione.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: C'era la luna, c'erano le stelle.

0: danni e disagi per il maltempo al nord. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone. Presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Scade oggi il termine per il deposito della super perizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. E poi l'economia tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai gravi disagi per il maltempo che sta interessando il centro-nord Italia. Alla Tisana, in Friuli, una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Il Lambro supera gli argini, poi rientra in Valtellina. Il distacco nella notte della storica frana dello Skyun sopra l'abitato di Cataeggio in territorio comunale di Valmasino ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame, alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza. Evacuate 45 persone, scuole chiuse, verifiche tuttora in corso. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, al primo livello di guardia stabili. Dall'estero, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo tre persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, il Southcom. L'imbarcazione, è stato spiegato, stava navigando lungo rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi. Vediamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
2: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
1: Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, ha deciso di lasciare il mondo delle AI e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal dopo l'annuncio di Coxon. Evan Hubinger, uno dei principali scienziati di Anthropic, ha scritto su X di ritenere fondate le preoccupazioni del ricercatore. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domani invece è prevista l'udienza durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale. In programma domani anche l'udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di aver modificato la cartella clinica del bambino. Una notizia di economia in chiusura: il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto attuativo che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Le risorse stanziate a valere sul fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alle piccole e medie imprese del settore per la realizzazione di programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro. I progetti dovranno puntare alla valorizzazione dei processi produttivi localizzati in Italia, all'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e al rafforzamento delle aggregazioni di imprese lungo la catena del valore, consentendo alle piccole e medie imprese di innovare, crescere e tutelare l'occupazione e l'identità dei territori. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:05.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
11: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il maltempo tenderà ad attenuarsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove si faranno strada maggiori schiarite. La situazione resterà invece decisamente più instabile sulla Lombardia, sul nord-est e sull'Emilia Romagna, con piogge diffuse, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare forti soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura ferrarese, con accumuli localmente molto abbondanti. Al centro, giornata perturbata su molte regioni, rovesci e temporali interesseranno soprattutto Toscana, Umbria e Lazio, con fenomeni localmente intensi, mentre precipitazioni più irregolari raggiungeranno anche le Marche. Instabilità anche sulla Sardegna, dove il cielo sarà generalmente nuvoloso con piogge e possibili temporali accompagnati da un deciso calo delle temperature. Al sud il quadro sarà ancora molto diverso, prevarranno sole e condizioni generalmente stabili, con soltanto qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne e montane. Il caldo continuerà ad essere protagonista soprattutto su Puglia, Basilicata orientale e Sicilia, dove le temperature resteranno particolarmente elevate per il periodo. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al nord-est, al centro e sulla Sardegna, con un calo particolarmente sensibile su Toscana, Emilia Romagna e settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione opposta al sud, dove le massime potranno ancora raggiungere 35-36 gradi, mantenendo condizioni di caldo intenso. I venti saranno moderati meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico centro-meridionale, mentre sulla Sardegna tenderà a rinforzare il maestrale. Possibili inoltre raffiche anche forti nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini del centro-nord e quelli attorno alla Sardegna, localmente anche molto mossi sull'isola. Più tranquilli i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia, in prevalenza poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dopo l'Inter anche il Napoli perde all'esordio in Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri, beffati sul finale. Oggi le altre due italiane in campo, la Roma alle 18.45 contro il Fenerbahce e il Como che alle 21 ospita il Lipsia. La nazionale femminile Under 20 vola alla fase eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il tennis, niente da fare per la coppia azzurra Borelli-Vavassori, quarti di finale di US Open. L'Italia viene eliminata negli spareggi del mondiale femminile di basket. Volley partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania. Questo è dato tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Dai Genietto, vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDAB, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDAB copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDAB.

Beat Crazy la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il maltempo tenderà ad attenuarsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove si faranno strada maggiori schiarite. La situazione resterà invece decisamente più instabile sulla Lombardia, sul nord-est e sull'Emilia Romagna, con piogge diffuse, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare forti soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura ferrarese, con accumuli localmente molto abbondanti. Al centro, giornata perturbata su molte regioni, rovesci e temporali interesseranno soprattutto Toscana, Umbria e Lazio, con fenomeni localmente intensi, mentre precipitazioni più irregolari raggiungeranno anche le Marche. Instabilità anche sulla Sardegna, dove il cielo sarà generalmente nuvoloso con piogge e possibili temporali accompagnati da un deciso calo delle temperature. Al sud il quadro sarà ancora molto diverso, prevarranno sole e condizioni generalmente stabili, con soltanto qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne montuose. Il caldo continuerà ad essere protagonista soprattutto su Puglia, Basilicata orientale e Sicilia, dove le temperature resteranno particolarmente elevate per il periodo. Le temperature saranno

0: Walter, la Vitola deve rimanere in carcere, questa la decisione del Tribunale del Riesame di Roma in relazione all'istanza di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Dopo il grande caldo è arrivato il maltempo, danni e disagi al momento al centro-nord, nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Scade oggi il termine per il deposito della super perizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, e poi l'economia tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Walter La Vitola deve rimanere in carcere. Questa la decisione del Tribunale del Riesame di Roma in relazione all'istanza di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. I giudici hanno confermato l'aggravante del metodo mafioso. La Vitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato contro Sigfrido Ranucci. Dopo il grande caldo è arrivato il maltempo. L'annunciata perturbazione ha già duramente colpito al centro-nord con intense precipitazioni, un sensibile calo delle temperature. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, è rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. A Milano esonda il fiume Lambro, nel Trevigiano una tromba d'aria ha fatto scoperchiare parte di una struttura sovrastante una piscina con i bagnanti che in quel momento erano in acqua a nuotare, costretti a fuggire velocemente. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Ed i 3 morti e un ferito. Il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 682 nel Regino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è rimasto temporaneamente chiuso con deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto. Dall'estero, nuova escalation nello stretto di Hormuz. Il servizio della redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici, il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
1: Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo. L'imbarcazione era partita da Manila e si trovava vicino a Coron, nella provincia di Palawan. Quando l'incendio è scoppiato, a bordo c'erano 134 persone, 117 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domani invece è prevista l'udienza durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale. In programma domani anche l'udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di aver modificato la cartella clinica del bambino. Una notizia di economia in chiusura: il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato il decreto attuativo che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Le risorse stanziate a valere sul fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alle piccole e medie imprese del settore per la realizzazione di programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro. I progetti dovranno puntare alla valorizzazione dei processi produttivi localizzati in Italia, all'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e al rafforzamento delle aggregazioni di impresa lungo la catena del valore, consentendo alle piccole e medie imprese di innovare, crescere e tutelare l'occupazione e l'identità dei territori. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai,
5: a settembre
9: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: danni e disagi per il maltempo al nord. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone. Presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Di 3 morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 682 nel Regino. Meno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. Poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai gravi disagi per il maltempo che sta interessando il centro-nord Italia. A Latisana, in Friuli, una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Il Lambro supera gli argini, poi rientra in Valtellina. Il distacco nella notte della storica frana dello Skyun sopra l'abitato di Cataeggio in territorio comunale di Valmasino ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame e alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza. Evacuate 45 persone, scuole chiuse, verifiche tuttora in corso. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Sararco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, al primo livello di guardia stabili. Dall'estero, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo tre persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, il Southcom. L'imbarcazione, è stato spiegato, stava navigando lungo rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi. Vediamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
2: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
1: Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, ha deciso di lasciare il mondo delle AI e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal dopo l'annuncio di Coxon. Evan Hubinger, uno dei principali scienziati di Anthropic, ha scritto su X di ritenere fondate le preoccupazioni del ricercatore. Aveva ucciso la moglie, 79enne, invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. C'è una svolta sul caso avvenuto a Castiraga Bidardo, in provincia di Lodi. Nel luglio del 2025 la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto e il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata. L'uomo aveva soffocato la moglie in sedia a rotelle e successivamente aveva cercato di togliersi la vita. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per la benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio, con un rincaro rispettivamente di 1 e di 7 centesimi al litro rispetto alla giornata di ieri. Situazione peggiore sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,163 euro al litro per la benzina e 2,258 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:03.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, traffico bloccato a seguito di un grave incidente che vede coinvolti diversi veicoli sulla A2 autostrada del Mediterraneo tra lo svincolo di Baronissi e l'area di servizio Salerno in direzione Reggio Calabria. C'è l'uscita consigliata dunque a Baronissi, ma ci sono ripercussioni anche in carreggiata nord e sulle strade della zona, in particolare si sta in coda lungo la statale dei due Principati. Altro incidente sulla A30, la Caserta Salerno, qui ci sono code di 3 chilometri tra lo svincolo di Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno. Ci spostiamo a Napoli, anche qui il traffico risulta intenso, soprattutto sulla A1, la Roma-Napoli, con rallentamenti e code tra Casoria e Afragola verso Caserta. Trafficata anche la tangenziale di Napoli, con rallentamenti e code tra Corso Malta e Capodimonte in entrambe le direzioni. Inoltre, per una frana, si rallenta sulla statale 163 Amalfitana tra Maiori e Vietri sul Mare nelle due direzioni. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il maltempo tenderà ad attenuarsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove si faranno strada maggiori schiarite. La situazione resterà invece decisamente più instabile sulla Lombardia, sul nord-est e sull'Emilia Romagna, con piogge diffuse, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare forti soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura ferrarese, con accumuli localmente molto abbondanti. Al centro giornata perturbata su molte regioni, rovesci e temporali interesseranno soprattutto Toscana, Umbria e Lazio con fenomeni localmente intensi, mentre precipitazioni più irregolari raggiungeranno anche le Marche. Instabilità anche sulla Sardegna, dove il cielo sarà generalmente nuvoloso con piogge e possibili temporali accompagnati da un deciso calo delle temperature. Al sud il quadro sarà ancora molto diverso, prevarranno sole e condizioni generalmente stabili con soltanto qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne e montane. Il caldo continuerà ad essere protagonista soprattutto su Puglia, Basilicata orientale e Sicilia, dove le temperature resteranno particolarmente elevate per il periodo. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al nord-est, al centro e sulla Sardegna, con un calo particolarmente sensibile su Toscana, Emilia Romagna e settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione opposta al sud, dove le massime potranno ancora raggiungere 35-36 gradi, mantenendo condizioni di caldo intenso. I venti saranno moderati meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico centro-meridionale, mentre sulla Sardegna tenderà a rinforzare il maestrale. Possibili inoltre raffiche anche forti nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini del centro-nord e quelli attorno alla Sardegna, localmente anche molto mossi sull'isola. Più tranquilli i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia, in prevalenza poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita.

0: con una perfezione incredibile. CREADUB copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
1: Anche Prima Radio è in DAB su CREADUB.

Energia, il prezzo del gas supera gli 81 euro, pesano le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Milano, donna incinta scippata in strada, alcuni passanti inseguono e bloccano il responsabile. Genova, licenziato da una residenza per anziane, appicca un incendio per vendetta. Udine, scoperte due serre clandestine, sequestrati oltre 23 kg di marijuana. A Napoli, fumogeni e un martello dopo la partita con l'Arsenal, due giovani arrestati. Resta acceso il confronto politico sulla legge elettorale e sulle preferenze. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. In primo piano l'economia, le conseguenze delle tensioni internazionali. Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dai timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
2: A Milano una donna di 31 anni in evidente stato di gravidanza è stata scippata della catenina mentre camminava in via Urbano Terzo nella zona ticinese. Alcuni passanti che hanno assistito la scena hanno inseguito il presunto responsabile, un giovane di 21 anni, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. La collana gettata a terra durante la fuga è stata recuperata e riconsegnata alla donna. Il 21enne è stato arrestato per furto aggravato.
1: A Genova un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver appiccato un incendio nella residenza sanitaria per anziani nella quale lavorava. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo aveva appena ricevuto la comunicazione del licenziamento e avrebbe agito per vendetta, dato fuoco a un materasso nello spogliatoio del personale. Le fiamme sono state rapidamente spente dai vigili del fuoco, evitando rischi per gli ospiti e per i dipendenti della struttura.
2: Operazione antidroga in provincia di Udine. La Guardia di Finanza ha scoperto due serre clandestine, rispettivamente di 70 e 30 metri quadrati, allestite in un capannone vicino a un'abitazione di Forgheria nel Friuli. Sequestrati oltre 23 kg di marijuana e le attrezzature utilizzate per illuminazione, irrigazione e deumidificazione. L'indagine era iniziata dopo il ritrovamento di 1,2 kg di droga in un'automobile abbandonata. Il proprietario è stato arrestato e posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.
1: A Napoli due giovani di 18 e 23 anni sono stati fermati dalla polizia dopo l'incontro di Champions League tra Napoli e Arsenal. Secondo gli investigatori erano in possesso di fumogene e di un martello. L'intervento rientra nei controlli predisposti per evitare scontri e disordini tra tifoserie. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i movimenti dei due arrestati e stabilire se fossero collegati ad altri gruppi presenti nelle zone vicine allo stadio.
2: Sul fronte politico rimane aperto il confronto sulla riforma della legge elettorale. Il Partito Democratico chiede alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di chiarire le posizioni della maggioranza, in particolare sulla possibilità di reintrodurre le preferenze. Nel centro-sinistra prosegue anche la discussione sulla scelta del candidato alla guida della coalizione. Senza un'intesa tra i partiti, secondo Televiva, le primarie diventerebbero inevitabili.
1: Infine la sanità, arriva una stretta sulla conservazione del fentanyl, il potente farmaco oppioide utilizzato soprattutto nella terapia del dolore in anestesia. Le nuove indicazioni prevedono casseforti fissate alle strutture, sistemi di sicurezza più rigidi e una tracciabilità digitale degli spostamenti. L'obiettivo è prevenire furti, sottrazioni e utilizzi illeciti, garantendo allo stesso tempo la disponibilità del medicinale per i pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:01.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Questa è Prima Radio Digital.

0: Zicare.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Vasto incendio nel Montorese, in provincia di Avellino. Le fiamme alimentate dal vento stanno interessando una zona impervia. In azione anche un Canadair. A Scampia ha fermato un 35enne gravemente indiziato di 3 rapine e danni di donne anziane. A tradirlo sarebbero stati tatuaggi e abbigliamento ripresi dalle telecamere. Incidente mortale a Zungoli. Un 45enne perde la vita dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro. Non si esclude che sulla dinamica possa avere influito il passaggio di alcuni cinghiali. Incendio di Erola. La regione convoca un nuovo tavolo per valutare le conseguenze sull'agricoltura e sulle produzioni della zona. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Emergenza incendi nella Vellinese, un vasto rogo sta interessando una zona montuosa nel territorio di Montoro. Il focolaio principale si è sviluppato in un'area particolarmente impervia. Il vento ha favorito la rapida estensione del fronte delle fiamme. Sul posto sono impegnate le squadre della protezione civile regionale e numerose unità dei vigili del fuoco, in azione anche un Canadair. Cronaca a Napoli, i carabinieri hanno fermato a Scampia un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di 3 rapine ai danni di donne anziane. In uno degli episodi una 73enne sarebbe stata minacciata con una pistola all'interno di un ascensore. Determinanti per l'identificazione sarebbero state le immagini di videosorveglianza che hanno consentito di confrontare tatuaggi e abbigliamento. L'uomo è stato portato in carcere in attesa della convalida. Tragedia della strada Zungoli in provincia di Avellino, un uomo di 45 anni è morto dopo che la sua auto è finita contro un muro lungo la strada che collega il paese con la baronia e la valle dell'Ufita. Il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche la possibile presenza improvvisa di cinghiali sulla carreggiata. Infine resta alta l'attenzione sulla conseguenza dell'incendio nel deposito di rifiuti di Airola. La regione Campania ha convocato per mercoledì un nuovo tavolo per esaminare i dati ambientali e valutare le possibili ricadute sulle attività agricole. L'obiettivo è individuare misure condivise per tutelare aziende e produzioni del territorio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il maltempo tenderà ad attenuarsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove si faranno strada maggiori schiarite. La situazione resterà invece decisamente più instabile sulla Lombardia, sul nord-est e sull'Emilia Romagna, con piogge diffuse, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare forti soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura ferrarese, con accumuli localmente molto abbondanti. Al centro, giornata perturbata su molte regioni, rovesci e temporali interesseranno soprattutto Toscana, Umbria e Lazio, con fenomeni localmente intensi, mentre precipitazioni più irregolari raggiungeranno anche le Marche. Instabilità anche sulla Sardegna, dove il cielo sarà generalmente nuvoloso con piogge e possibili temporali accompagnati da un deciso calo delle temperature. Al sud il quadro sarà ancora molto diverso, prevarranno sole e condizioni generalmente stabili, con soltanto qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne montuose. Il caldo continuerà ad essere protagonista soprattutto su Puglia, Basilicata orientale e Sicilia, dove le temperature resteranno particolarmente elevate per il periodo. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al nord-est, al centro e sulla Sardegna, con un calo particolarmente sensibile su Toscana, Emilia Romagna e settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione opposta al sud, dove le massime potranno ancora raggiungere 35-36 gradi, mantenendo condizioni di caldo intenso. I venti saranno moderati meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico centro-meridionale, mentre sulla Sardegna tenderà a rinforzare il maestrale. Possibili inoltre raffiche anche forti nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini del centro-nord e quelli attorno alla Sardegna, localmente anche molto mossi sull'isola. Più tranquilli i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia, in prevalenza poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: energia. Il prezzo del gas supera gli 81 euro, pesano le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Milano, donna incinta scippata in strada, alcuni passanti inseguono e bloccano il responsabile. Genova, licenziato da una residenza per anziani, appicca un incendio per vendetta. Udine, scoperte due serre clandestine, sequestrati oltre 23 kg di marijuana. A Napoli, fumogeni e un martello dopo la partita con l'Arsenal, due giovani arrestati. Resta acceso il confronto politico sulla legge elettorale e sulle preferenze. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione in primo piano l'economia e le conseguenze delle tensioni internazionali. Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dai timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
2: A Milano una donna di 31 anni in evidente stato di gravidanza è stata scippata della catenina mentre camminava in via Urbano III nella zona ticinese. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno inseguito il presunto responsabile, un giovane di 21 anni, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. La collana gettata a terra durante la fuga è stata recuperata e riconsegnata alla donna. Il 21enne è stato arrestato per furto aggravato.
1: A Genova un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver appiccato un incendio nella residenza sanitaria per anziani nella quale lavorava. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo aveva appena ricevuto la comunicazione del licenziamento e avrebbe agito per vendetta, dato fuoco a materasso nello spogliatoio del personale. Le fiamme sono state rapidamente spente dai vigili del fuoco, evitando rischi per gli ospiti e per i dipendenti della struttura.
2: Operazione antidroga in provincia di Udine. La Guardia di Finanza ha scoperto due serre clandestine, rispettivamente di 70 e 30 metri quadrati, allestite in un capannone vicino a un'abitazione di Forgheria nel Friuli. Sequestrati oltre 23 kg di marijuana e le attrezzature utilizzate per illuminare, irrigazione e deumidificazione. L'indagine era iniziata dopo il ritrovamento di 1,2 kg di droga in un'automobile abbandonata. Il proprietario è stato arrestato e posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.
1: A Napoli due giovani di 18 e 23 anni sono stati fermati dalla polizia dopo l'incontro di Champions League tra Napoli e Arsenal. Secondo gli investigatori erano in possesso di fumogene e di un martello. L'intervento rientra nei controlli predisposti per evitare scontri e disordini tra tifoserie. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i movimenti dei due arrestati e stabilire se fossero collegati ad altri gruppi presenti nelle zone vicine allo stadio.
2: Sul fronte politico rimane aperto il confronto sulla riforma della legge elettorale. Il Partito Democratico chiede alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di chiarire le posizioni della maggioranza, in particolare sulla possibilità di reintrodurre le preferenze. Nel centro-sinistra prosegue anche la discussione sulla scelta del candidato alla guida della coalizione. Senza un'intesa tra i partiti, secondo Televiva, le primarie diventano inevitabili.
1: Infine la sanità arriva a una stretta sulla conservazione del fentanyl, il potente farmaco opioide utilizzato soprattutto nella terapia del dolore in anestesia. Le nuove indicazioni prevedono casseforti fissate alle strutture, sistemi di sicurezza più rigidi e una tracciabilità digitale degli spostamenti. L'obiettivo è prevenire furti, sottrazioni e utilizzi illeciti, garantendo allo stesso tempo la disponibilità del medicinale per i pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. E del tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, ben trovati. Lunghe code a seguito di un grave incidente sulla A2 del Mediterraneo tra svincolo A3 Napoli-Salerno e Ponte Cagnano direzione Reggio Calabria. Ripercussioni sulle strade della zona. Incidente con code di 4 km sulla A1 Roma-Napoli da svincolo A16 a Napoli Centro direzionale. A Napoli trafficata alla tangenziale con rallentamenti e code tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Lavori questa notte sulla 1 Roma-Napoli, chiuso dalle 22 alle 6 di domani il tratto tra Capodichino e Napoli Centro direzionale verso Napoli. Sulla diramazione Capodichino dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto tra Capodichino e il bivio per la tangenziale di Napoli in direzione di quest'ultima. Chiusura anche sulla tangenziale di Napoli dalle 23 alle 6 di domani tra Arco Felice e Agnano direzione Capodichino e tra Secondigliano e Capodichino Monte verso Pozzuoli. Chiusa la 16 Napoli Canosa questa notte tra Avellino Est e Baiano dalle 22 alle 6 in direzione di Napoli. Altra chiusura sulla 30 Caserta Salerno. Dalle 22 alle 6 non sarà percorribile il tratto tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio direzione Caserta. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il maltempo tenderà ad attenuarsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove si faranno strada maggiori schiarite. La situazione resterà invece decisamente più instabile sulla Lombardia, sul nord-est e sull'Emilia Romagna, con piogge diffuse, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare forti soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura ferrarese, con accumuli localmente molto abbondanti. Al centro giornata perturbata su molte regioni, rovesci e temporali interesseranno soprattutto Toscana, Umbria e Lazio con fenomeni localmente intensi, mentre precipitazioni più irregolari raggiungeranno anche le Marche. Instabilità anche sulla Sardegna, dove il cielo sarà generalmente nuvoloso con piogge e possibili temporali accompagnati da un deciso calo delle temperature. Al sud il quadro sarà ancora molto diverso, prevarranno sole e condizioni generalmente stabili con soltanto qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne e montane. Il caldo continuerà ad essere protagonista soprattutto su Puglia, Basilicata orientale e Sicilia, dove le temperature resteranno particolarmente elevate per il periodo. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al nord-est, al centro e sulla Sardegna, con un calo particolarmente sensibile su Toscana, Emilia Romagna e settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione opposta al sud, dove le massime potranno ancora raggiungere 35-36 gradi, mantenendo condizioni di caldo intenso. I venti saranno moderati meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico centro-meridionale, mentre sulla Sardegna tenderà a rinforzare il maestrale. Possibili inoltre raffiche anche forti nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini del centro-nord e quelli attorno alla Sardegna, localmente anche molto mossi sull'isola. Più tranquilli i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia, in prevalenza poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Prima Radio Digital. Prima Radio.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Vasto incendio nel Montorese in provincia di Avellino, le fiamme alimentate dal vento stanno interessando una zona impervia, in azione anche un Canadair. Scampia ha fermato un 35enne gravemente indiziato di 3 rapine e danni di donne anziane. A tradirlo sarebbero stati tatuaggi e abbigliamento ripresi dalle telecamere. Incidente mortale a Zungoli, un 45enne perde la vita dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro. Non si esclude che sulla dinamica possa avere influito il passaggio di alcuni cinghiali. Incendio di Erola, la regione convoca un nuovo tavolo per valutare le conseguenze sull'agricoltura e sulle produzioni della zona. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Emergenza incendi nella Vellinese, un vasto rogo sta interessando una zona montuosa nel territorio di Montoro. Il focolaio principale si è sviluppato in un'area particolarmente impervia. Il vento ha favorito la rapida estensione del fronte delle fiamme. Sul posto sono impegnate le squadre della protezione civile regionale e numerose unità dei vigili del fuoco, in azione anche un Canadair. Cronaca a Napoli, i carabinieri hanno fermato a Scampia un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di 3 rapine ai danni di donne anziane. In uno degli episodi una 73enne sarebbe stata minacciata con una pistola all'interno di un ascensore. Determinanti per l'identificazione sarebbero state le immagini di videosorveglianza che hanno consentito di confrontare tatuaggi e abbigliamento. L'uomo è stato portato in carcere in attesa della convalida. Tragedia della strada Zungoli in provincia di Avellino, un uomo di 45 anni è morto dopo che la sua auto è finita contro un muro lungo la strada che collega il paese con la baronia e la valle dell'Ufita. Il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche la possibile presenza improvvisa di cinghiali sulla carreggiata. Infine resta alta l'attenzione sulla conseguenza dell'incendio nel deposito di rifiuti di Airola. La regione Campania ha convocato per mercoledì un nuovo tavolo per esaminare i dati ambientali e valutare le possibili ricadute sulle attività agricole. L'obiettivo è individuare misure condivise per tutelare aziende e produzioni del territorio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:01.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: 2 biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il maltempo tenderà ad attenuarsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove si faranno strada maggiori schiarite. La situazione resterà invece decisamente più instabile sulla Lombardia, sul nord-est e sull'Emilia Romagna, con piogge diffuse, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare forti soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura ferrarese, con accumuli localmente molto abbondanti. Al centro, giornata perturbata su molte regioni, rovesci e temporali interesseranno soprattutto Toscana, Umbria e Lazio, con fenomeni localmente intensi, mentre precipitazioni più irregolari raggiungeranno anche le Marche. Instabilità anche sulla Sardegna, dove il cielo sarà generalmente nuvoloso con piogge e possibili temporali accompagnati da un deciso calo delle temperature. Al sud il quadro sarà ancora molto diverso, prevarranno sole e condizioni generalmente stabili, con soltanto qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne montane. Il caldo continuerà ad essere protagonista soprattutto su Puglia, Basilicata orientale e Sicilia, dove le temperature resteranno particolarmente elevate per il periodo. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al nord-est, al centro e sulla Sardegna, con un calo particolarmente sensibile su Toscana, Emilia Romagna e settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione opposta al sud, dove le massime potranno ancora raggiungere 35-36 gradi, mantenendo condizioni di caldo intenso. I venti saranno moderati meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico centro-meridionale, mentre sulla Sardegna tenderà a rinforzare il maestrale. Possibili inoltre raffiche anche forti nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini del centro-nord e quelli attorno alla Sardegna, localmente anche molto mossi sull'isola. Più tranquilli i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia, in prevalenza poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha da per mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradi

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista. Qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista.

Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista.

0: sono il nuovo conformista.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: È 1:03.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.